0: Radio tape,
1: radio tape, radio tape, radio tape,
0: radio tape.
2: Forget all he's done. He's the strength in this race that I run.
0: Un mois, une nouveauté, un coup de cœur. Présenté par Ilan. Radio tape.
3: Radio BLV 93.6.
4: Anne. Ehi Anne. Ciao Anne. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Dai, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto?